0: RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Et quand Paculomag en Kazinka cette semaine, une quatrième étape, on vous emmène à présent à Kwercholu, en plaine de Kazinka, à la rencontre d'un jeune médecin généraliste qui a créé un espace médical, c'est Francesco Suzzarini.
3: RCFM et Campacui.
2: Ous camp, un spazio medical e no, a Bartu in Uercholu, in Bordistra de Ridurial, stulo gudilie a di Francesco Suzzarini, un giovane dottore originario di Urudione.
4: Sono grandato in Loredo di Gazinca, ho fatto a Moscola Guassù, dopo sono fatto un bastia per il collegio, il liceo, e sono collato un corti per la prima annata di medicina. Dunque, in installazione, c'è di parte, a parte a fare studi in Parigi, dopo in Nizza, e ho venuto in Bastia, all'ospedale di Bastia. Ma veramente a un'unità di se non ha un luogo che conoscia, che è ammogliante, che i luoghi che conoscia, dirà importante per me, per portare qualcosa che abbia un senso.
2: E a creazione di un spazio medicale è andato abbastanza in furia.
4: Mi sono installato nel 2021 e subito ho dovuto lavorare di maniera differente. Allora, di qualcosa che è assai proposta oggi di voler lavorare in un liste sul luogo con d'astri provvisionali di salute, ma io voglio veramente riflettere prima una struttura che ci permetterebbe

0: dave un lug di travail ou comme nous y vage oje mouar nou chez a Gazaïzalou de la maison de santé de budget on a berte l'espace polyvalent donc il y a une salle que comme team à disposition et di professionnel di Azalou de qui bolenova donc mission et nanta au sport santé nanta à formation et au nanta un bechaba hein so veramente liberamente un lugu qui di fatta apposta hein per ces missioni. E do budget un lugar che ha d'accoglie la DMR.
1: Us campo, us pas umigale di Uguerciolo, accoglie di già dottori generalisti e giungiranno da Guapogu specialisti come cardiologi, osteopati, infermieri ed altri più tardi. Dernière étape en casine, cadre et campacule mag. À présent, on vous emmène au village de Lorède ou sur l'exploitation d'un jeune éleveur, Ange Toussaint Albertine. Il est au bas et il aurait du nom d'Aideren et qu'il a eu aux Ogakar ou quand du Lusanto Albertini à iso animali. Au Gabra du Pourcaillou, travaille à quoi zo moi.
2: Il y a un terrain qui au Ogakar ou à Biado, fait déjà les légumes, fait déjà l'orto, guine, et on se met courtoulant, on se met plutôt à l'éoire. Ci siamo installati, erano abbandonati i terreni dopo più di 50 anni, abbiamo smacciato la bis, abbiamo cacciato tutti i sebali, i tanghi e tutto. Abbiamo fatto serende e abbiamo valato i nostri animali qui.
1: Andrusanto, i boghi di Burci e di Gabra.
2: Allora abbiamo le capre alpine e grugiamo quei vecchi corsi per avere appena il sangue nervoso. E capiamo un po' scuro tutta la giornata in due dall'Ibar, in quella sotto il paese, sotto l'Oredo, altrimenti sopra Venzulasca. Allora i miei burcelli vengono a charcuterie, tutto ciò che c'è, fiadillo, goppa, lonzo, panzette, ulagne, brisotto, infine di tutto. E qui capre vengono il gaggio fresco, passo, becchio, odome.
1: E sostone di ribosi?
2: E un travaglione con c'è mica riboso, che fanno a charcuterie all'inguerno. Quando abbiamo finito la charcuterie, principiano le capre a fia. E non si bianta mica tutto l'anno, si bianta mica ora si chiamo i gabri e abbiamo principiato a fare charcuterie i primi novembre. I figli non c'è mica greggio, là, sia l'agricolo così e perte con una vanda di burci così, e ce la preveglie parecchi affari, ce la preveglie un laboratorio di charcuterie, ce la preveglie un attello, ce l'avevo tutto, ce l'avevo macchine, ce l'avevo la vanda di burci, ce l'avevo a fare l'organico a cercare di mangiare. Gli edifici, le gabbre e noi, gli edifici, le costano meno alle uova e gabbre che i burcelli che mangiano in campagna, ma anche le gabbre edifici, le giù l'avevo un paio di scherpi noi, diremmo.
1: Andrusanto Albertini spera gampa tutta la vita in paese, di cresce a esplodazione, di va di più burcelli ed ave più gabbre.
3: E campa qui.
1: Nous étions en Casinque cette semaine dans Ecampacu le Mag. Retrouvez nos reportages en vidéo sur Facebook et Instagram ici RCFM. Ecampacu, c'est qu'on voulait sur l'appli ici RCFM les 5 saisons passées et la 6e en cours. À très vite dans un autre territoire.
3: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, non RCFM.

0: una musica di Chiama Dialesi. Allora, Chiama Dialesi, in un vilo di Cantavulo Gorsu, in un prisanti paime di 17 anni di Ciarraggio, sempre prisanti, Chiama Dialesi, come se lo fossi il primo gruppo di rock corse, perché tani l'andatore di un gruppo di rock a pari mio, e su primo contatto con il violino e con il folk di nuovo, musica folk, e una bella transizione con la musica nordamericana e la musica corsa di tradizioni.
1: RCFM, la playlist de Michel Solinas.

data di Mattia, sempre in ontavo gli stesso dischetto, diciamo di Alesi, o dischetto in un nuovo compà. La balata di Mattia è una canzone scritta da un Tinto de Nobili e che è in rapporto con un'altra canzone nel Chemin des Dames. Allora io, noi all'epoca con il gruppo di Pugena abbiamo messo in rapporto un'altra canzone che si chiama Le Ciossette, e per qui si denota un affetto particolare per questa canzone, la balata di Mattia.

0: RCFM, la playlist de Michel Solinas.
1: Alors, mon dernier choix, maintenant, l'ultima canzone. Una canzone di Natale Lugiani, alors, par qui Natale Lugiani, par qui l'a già conosciuto giovane, un giovane, giovane, e qui è già passato una decina d'anni in Cunello. Questa canzone qui, in memoria, mi rammenta un combatto che l'ha portato a Stepica, e sapete che in memoria era una canzone di un dischetto che si chiamava L'Armata di l'Ombre, era la face B, e questa canzone qui era dedicata a quelli che sono morti, quelli di Ofelene che sono morti in l'azione, e mi ricordo mica più importante, non mica forse questa affare qui, ma il combatto che l'ha portato con Maurice a qua vive, Pao Violo, Giambatti, e quando ero giovane andai con Natale, dove facevano le riunioni per questa affare qui, per cercare di che ci fosse un giudicamento a suo livello qui, e dunque questa fedeltà che tuttavia pa memoria soprattutto di Zoe, dunque questa canzone qui mi ha marcato assai. C'était la playlist, c'était Michel Solinas au micro, je vous l'ai présenté, j'espère que vous avez passé un bon moment et que voilà, et bien, vous resterez à l'écoute de ici RCFM, et à trovarci un altro giorno, a presto.

0: Şeydi arkadaş. Ben çok ya.
1: Ben bugün te.
0: Ti metti i guanti giusti perché c'è altri buoni e tutto dentro. Poi io so quando metto tutto, vedi? Sono obbligato a cacciare tutte le voglie per lasciare correre l'acqua. Ma vedi, il dopo sono cioè, talmente...
2: Io ho peccato che tanto c'erano i cantonieri, ora ce ne quasi più. Perché tutto quello era fatto non super... Tutto quello che facevano qui.
0: On va essayer de ne pas mettre trop sur la circulation.
3: Bravo.
0: Pas de chance.

0: Allora, no, ho fatto danni qua di con tutte le cose speciali, eh?
1: Perché stacco chi corre, come abbiamo detto, non si vede più. Oggi niente, pare che è spezzata, agitata, invece no, invece poi andiamo in campo e hanno acquadutto come. Dice un uomo, dice l'acqua che tu facevi là oggi è come costì e lo facevi lo stanchello. E tu che è una meraviglia, non si può più fare. Anche questo si perde perché tempi moderni, politica dell'acqua, che mica sempre, diciamo, in devo senso dell'agricoltura. È preziosa l'acqua. E c'è gente quando vedono farla così, pensano di agitata, invece no, di mica agitata. E mi ha fatto fare l'acqua così e non manca mica, anche se oggi non si dovrebbe più fare, l'acqua di fiume si via più. Penso che in tutti i paesi di Corsica si faceva così, sono mica l'ultimo di radio che faceva così, ci saranno luoghi di sicuro, onde li trovano sempre così. E a Eli non li pare mica di fa meraviglia, di uso quotidiano c'è radio. Ma è vero che oggi quando si vede più l'uso così, e anche io che l'ho visto da Zidello e vedi anno l'ho mica fatto che. Perché non c'è mica l'acqua. Uh-huh. Bon, quest'anno c'è l'acqua che corre parecchio, dunque alla fine finisce un mare, dunque un ragazzo animo. E c'è qualcosa, se faccio un viaggio di quelli tempi, mi vengo da Zidello, vedi, da presso il Mugacaro qua su, a Brabiova, ma tirabbi un su. Sotto all'arbo non si può mica gullare oggi perché bon, i luoghi sono brutti. Ma faccio un salto, non lo so, 40 anni fa. Poco a fare.